0: una sì piena cecità.
1: Segnalata è già la nave di Pinkerton.
2: Quando essa lo rivela,
0: egli non vuol mostrarsi, o venne appunto per

Qui troncarla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, madame?